un'espulsione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.